E il aimavo la Lugo de Pennautier e Madonna Stefania, che ero de Sardegna. E s'era innamorata de Nouvelle de Madonna Rambauda de Viol, che ero moglie di Guillaume Roustan, che ero segni. Viol es in Provenzo, e la montagna che partì es Lombardia de Provenzo. La Lupe ero de Pennautier. E per evitare se facevo appelare Lup Perero e portavo armos de Lup. E nella montagna dei Cabaret se facevo cassà pei pastres, am lus mastis e lus lebries, come se fo pei luz. E bestighetino per de Lup, per donar a intendre a spastus e a scos ch'el ero lup. E lui pastus am lo scos, lo casser e lo batter di tal biais ch'el fuguet portat per morta all'albergo della Lugo de Pennautier. Cantelo saupet, ca queste ero pei de Vidal, e lo cominciai a fare grande allegrezza della folia che per Vidal avevo fatto. E cominciai a ridere là, e t'avessi un marito e gli altri. E lo resa opero a me grande allegrezza. E lo marito lo faget prendere, lo faget menare, in loc richist al milieu che il saupet e puschet. E faget mandare per mezzo, e lo faget medicina finca tan che Pere Vidal fugues garit.

e che la donna era sola in sa camera. Poi le entrò in la camera e se benghetta a lei, te Madonna Salais, e la trappe a dormire. E sa genuglia davanti lo e gli vaisè la buco. E lo sentì che trovaisà e creghè che fughesse in baral su marit. E risento se le bet e gaitet e becet che era quel fol de peire vidal. E cominciet a gridare e a fa gran rimù. E vengheru la idunzero zelustal. E cantausigheru demanderu che sai so e peire vidal si inficichet. E la donna mandet in baral e li faget gran sagande per evitar che l'avio paesato. E pluran lo preghet che rendeghes prene vengianza. E in baral come ome varen drec prengeta sull'assa che il fait e se mette a rie e a reprene sa mulie carelo avio fait rimuda il so che lo fol avio fait. Ma el non pugherle incastigata ve fai tremuda che fait e cercane che rendu mal de peri vidal. E grandos menassos fasio la dono contrel. Peri vidal, per pou dai so, montet in un bateu e se n'anet a Genova. E l'hai demuret finché posco passà ultro mar a me lo rei Richard, per so che avio po, che Madonna Sarais, li burghesso fa perdere sa persona.

Aïtal passet la luntin sul tramar, causavo pas tournar di meni en Provence. E en baral che di voglio tan de ve cu ho besausit, preghe tan e tan sa mulie che lo li pardonet la ruso del vaisà e lo iautriget en du. En baral faguet beni peire vidal e li faguet mandar la grazia e la bona volontà de sa mulie. E el venguet am grande allegresa Marcelio e am grande allegresa fuguet recebut per en baral e per Madonna Zalais. E elo li autriget en du lubaisa che li avio presi.